Celebramus missam de Beata Maria Virgine, Regina et Matre Misericordiae, cum prefazione propria et prece eucharistica tertia.

Stazio Radiofonica Vaticana. Trasmittimus completorii celebrationem.